Eh, la sua qua, in un altro, mi chiami, mi chiami a cellare, la vi, stavo la vita, la